est vanset aereus vira vehementi, in maritudine loc for mementi, factus de materia cines elementi, similis folio necorurum venti, cum sed in proprium vira sapienti, supra petra ponere sedem fundamenti, studio siga comparor vulio lamenti, super